0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:33.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 3:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 3:32.
6: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Scrivi alla

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate.

0: Sono le 6:03.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: aspetto che torni.
1: Della tua giornata.
2: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

0: Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chino Chini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chino Chini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che per aumento dei costi e non solo spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chino Chini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conat?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
3: Buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Papà, non te hai l'occhito?
6: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 8.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 05 75 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 00 56 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6 10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria l'area del pranzo 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi, 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro, 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita, cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339, Sonia. Badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta, 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part-time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio, 366-7408-703, Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PRFESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.
7: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare, come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare, come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso, come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita, questa

le mie mani come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova,

0: και αντός.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale, impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.
15: Through the winter's ice and cold,

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale, impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
7: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
6: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
7: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
12: Buongiorno, buon lunedì, benvenuti e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Psicologia On Air, lo spazio radiofonico in cui affrontiamo tematiche di ordine psicologico, sociale e attuale. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense e psicoterapeuta in formazione, e oggi parliamo di un tema molto attuale, le new addiction, cioè le nuove dipendenze. Quando pensiamo alla parola dipendenza, spesso immaginiamo una sostanza fisica, alcol, droghe, nicotina, ma negli ultimi anni la psicologia e la psichiatria hanno iniziato a osservare con sempre maggiore attenzione anche quelle che sono le dipendenze comportamentali, cioè forme di dipendenza che non ruotano attorno a una sostanza, ma attorno a un comportamento. Parliamo per esempio di gioco d'azzardo, gaming, uso problematico dei social, shopping compulsivo, pornografia online, lavoro, esercizio fisico o smartphone. Tuttavia, non tutti questi comportamenti sono diagnosi ufficiali, ma tutti possono diventare problematici quando perdono la loro funzione originaria e iniziano a occupare troppo spazio nella vita della persona. Partiamo col dire che le new addiction non sono semplicemente delle cattive abitudini, non basta dire sto troppo al telefono oppure gioco molto ai videogiochi. La questione centrale è un'altra: quanto quel comportamento diventa rigido, incontrollabile e dannoso. Nelle dipendenze comportamentali troviamo alcuni elementi ricorrenti. Il primo, la persona sente un forte desiderio, quello che in gergo tecnico si chiama craving, a ripetere quel comportamento. Il secondo, fatica a controllarlo anche quando vorrebbe ridurlo. E terzo, quel comportamento diventa sempre più prioritario rispetto ad altre aree della vita. Quarto, la persona continua, nonostante conseguenze negative come problemi relazionali, scolastici, lavorativi, economici o emotivi.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Mugello, bentornati. Continuiamo con la tematica di oggi, ovvero le new addiction, cioè le nuove dipendenze. Dicevamo prima della pausa che la questione centrale delle nuove dipendenze è che dobbiamo valutare sempre quanto quel comportamento di dipendenza diventa rigido nella vita della persona, incontrollabile e dannoso, tanto da invalidarle quelli che sono gli ambiti fondamentali della propria esistenza. I criteri che avevamo detto prima della pausa, ovvero il forte desiderio a ripetere il comportamento, la fatica a controllarlo, la priorità del comportamento e il continuare nonostante le conseguenze negative, sono criteri molto vicini alla definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità utilizza per il gaming disorder, inserito nel manuale CD11 tra i disturbi dovuti a comportamenti di dipendenza. Il gaming disorder viene descritto come un pattern di gioco caratterizzato da perdita di controllo, priorità crescente data al gioco e persistenza nonostante conseguenze negative. Una distinzione che è doveroso fare è quella tra uso intenso e uso dipendente. Un adolescente, ad esempio, può giocare molte ore ai videogiochi durante le vacanze senza avere necessariamente una dipendenza. Una persona può usare molto i social per lavoro, studio o socialità senza però esserne dipendente. Il punto non è solo quanto tempo, ma che funzione ricopre quel comportamento. Serve per divertirsi, serve per comunicare, serve per rilassarsi, oppure diventa l'unico modo per calmarsi, non pensare, anestetizzare le emozioni, evitare problemi, regolare l'ansia, il vuoto oppure la solitudine? Ne riparliamo di nuovo dopo la pausa, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di nuove dipendenze, new addiction. Prima della pausa ragionavamo su quanto sia importante distinguere tra uso intenso e uso dipendente di una sostanza o di un comportamento, ma soprattutto comprendere che funzione ha quel comportamento. La ricerca recente sottolinea proprio questo. Nel caso dei comportamenti digitali, il problema non è sempre la quantità di tempo trascorso davanti allo schermo, ma bensì il carattere compulsivo, la perdita di controllo e l'interferenza con la vita quotidiana. Una meta-analisi, cioè uno studio su adolescenti e giovani adulti, ha evidenziato un'associazione tra uso problematico dei social media e maggiori sintomi di depressione, ansia e stress, pur invitando a studiare meglio i meccanismi sottostanti. Ma per capire a fondo le new addiction dobbiamo fare un piccolo viaggio nel nostro cervello. Molti comportamenti potenzialmente gratificanti attivano il cosiddetto sistema della ricompensa. È il sistema cerebrale che ci orienta verso ciò che noi percepiamo come piacevole, utile o motivante. Il problema nasce quando un comportamento produce una ricompensa rapida, intensa e facilmente ripetibile. Pensiamo allo scroll sui social. Ogni video, ogni notifica, ogni like può diventare una micro ricompensa e attiva costantemente questo nostro sistema della ricompensa, chiamato anche sistema dopaminergico. Pensiamo al gaming, livelli, premi, punti, classifiche, sfide. Pensiamo ad esempio anche allo shopping online, desiderio, acquisto immediato, attesa del pacco. La persona può proprio entrare in un ciclo. Questo ciclo parte con la tensione, ovvero un forte desiderio, va avanti attraverso un comportamento, poi arriva il sollievo, poi arriva la colpa, il senso di colpa, che produce una nuova tensione che porta a un nuovo comportamento. E nel tempo il comportamento non viene più cercato solo per puro piacere, ma soprattutto per ridurre un disagio.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-8937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522.
1: Sono le 10:33.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
5: 334-7988-000.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Di nuovo eccoci qua in diretta, bentornati con Psicologia On Air. Prima della nostra pausa parlavamo di quello che è il ciclo che porta a come dire, mettere in atto di nuovo la dipendenza, fatto di tensione, comportamento, poi sollievo, senso di colpa, di nuovo tensione e di nuovo comportamento. Alcune revisioni neuroscientifiche sull'uso problematico dei social media indicano che appunto l'uso problematico condivide caratteristiche con le dipendenze comportamentali, incluse difficoltà nei meccanismi di controllo inibitorio e coinvolgimento di aree cerebrali legate alla ricompensa, salienza ed emozioni. Ma adesso scendiamo nel merito delle principali forme di new addiction. Vediamo alcune forme frequenti. La prima, come stavamo già accennando, è il gaming disorder. Non riguarda il semplice piacere per i videogiochi, ma una modalità di gioco persistente, pervasiva, che compromette la vita della persona. I manuali statistici e diagnostici lo riconoscono come disturbo dovuto a comportamenti di dipendenza. La seconda è l'uso problematico dei social media. Qui il tema non è demonizzare Instagram, TikTok oppure altre piattaforme. Il problema nasce quando il social diventa un regolatore emotivo principale. Controllo continuo, confronto sociale, bisogno di approvazione, paura di restare esclusi, incapacità di disconnettersi. La terza è la dipendenza da smartphone, spesso collegata alla difficoltà di tollerare vuoto, attesa, noia e silenzio. La quarta è lo shopping compulsivo, in cui l'acquisto serve meno a possedere

0: Bentornati, sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di una tematica molto importante e anche attuale, ovvero le nuove dipendenze comportamentali, oppure dette new addiction. Adesso cercheremo un attimino di ragionare sul, diciamo, tentativo di regolazione emotiva che, come accennavamo prima, è alla base delle nuove dipendenze. Da un punto di vista psicologico, una dipendenza non è mai solo un comportamento sbagliato. Spesso è un tentativo, anche se disfunzionale, di risolvere qualcosa. La persona non cerca soltanto il gioco, il telefono, lo shopping o il social. Cerca sollievo, cerca distrazione, cerca conferma, cerca controllo, cerca un modo per non sentire. Infatti, molte new addiction funzionano come strategie di regolazione emotiva. Quando provo ansia, scrollo. Quando mi sento solo, posso controllare le notifiche. Quando mi sento inadeguato, compro. Quando mi sento vuoto, gioco. Quando mi sento senza valore, lavoro ancora di più. Il comportamento diventa a questo punto una risposta rapida a uno stato interno difficile. Il vero problema è che questa risposta funziona nel breve termine, ma nel lungo termine aumenta la vulnerabilità della persona, perché questa impara sempre meno a stare nelle emozioni e sempre più a sfuggirle. Ma quindi quando possiamo iniziare a preoccuparci? Quali sono i segnali da osservare? Beh, ce ne sono alcuni importanti. Il primo è sicuramente la perdita di controllo. La persona dice: mi fermo tra 10 minuti, ma effettivamente non ci riesce. Il secondo è la priorità crescente. Il comportamento prende spazio a scuola, al lavoro, nelle relazioni, nel sonno, nella cura di sé. Il terzo è il ritiro. Quando non può mettere in atto il comportamento, la persona diventa irritabile, ansiosa, agitata o vuota. Il quarto è la negazione o la minimizzazione. Non è un problema, lo fanno tutti, smetto quando voglio. Il quinto è la persistenza nonostante le conseguenze negative. Questo è proprio un punto chiave nelle definizioni cliniche delle dipendenze comportamentali. Il comportamento continua anche quando produce danni evidenti.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
1: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Bentornati qua su Radio Mugello con Psicologia On Air. Siamo addirittura d'arrivo e quindi siamo quasi giunti alla conclusione della puntata. Le nuove dipendenze ci parlano profondamente del nostro tempo, un tempo veloce, iperconnesso, pieno di stimoli e sempre meno abituato alle pause. Viviamo in ambienti digitali progettati per catturare la nostra attenzione. Notifiche, like, messaggi, contenuti sempre nuovi, piccole ricompense imprevedibili che ci tengono agganciati, spesso senza che ce ne accorgiamo. E così anche la noia, il silenzio, l'attesa o la frustrazione rischiano di diventare qualcosa da eliminare subito, da coprire con uno schermo, un acquisto, un gioco, un controllo continuo. Ma quei momenti di vuoto non sono inutili, sono spazi mentali preziosi, sono luoghi in cui impariamo a tollerare, pensare, desiderare, regolare le emozioni. E questo è particolarmente importante nella fase dell'adolescenza, periodo in cui il bisogno di appartenenza, riconoscimento e novità sono molto forti, mentre la capacità di controllo e valutazione delle conseguenze sono ancora in costruzione. Per questo non si tratta di demonizzare la tecnologia, né di ridurre tutto a una questione di volontà. La domanda non è solo quanto tempo passi online, ma che cosa cerchi in quel comportamento, che cosa ti permette di non sentire e da cosa ti protegge. Le new addiction spesso non sono solo comportamenti da eliminare, ma sono segnali. Parlano di bisogni, emozioni, fragilità, tentativi di regolazione. E il lavoro terapeutico può iniziare proprio da qui, dal comprendere la funzione di quel comportamento, costruire alternative più sane, recuperare spazi di vita, relazione, sonno, autonomia e presenza. Perché la cura non nasce dalla colpa ma dalla comprensione. E forse davanti alle nuove dipendenze il punto non è solo imparare a disconnettersi da uno stimolo, ma riconnettersi a se stessi. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Psicologia On Air. Vi ricordo i miei contatti. Potete inviarmi una mail per qualsiasi richiesta, dubbio o domanda a francesca.fanti94@gmail.com. Vi ricordo che risiedo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, su appuntamento e anche a Firenze oppure online. Ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata. Grazie di nuovo per essere stati insieme a me. Un abbraccio.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura della fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarizzata. Effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, alla sindaco di Vicchio e alla marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo è andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Martedì 26 maggio alle 21:15 presso la Sala Vangi del Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello in Piazza Cavour, l'Associazione Culturale Amici di Giuliano Vangi con il patrocinio del Comune di Barberino di Mugello propone un incontro pubblico per il martedì tra amici, intitolato Gli orologi non servono più eppure tutti li vogliamo. Intervengono Guerrino e Paolo Fini. Ingresso libero. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del passatore con il tempo di 6:47:41. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nicolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7:28:21, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Corseria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
13: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
14: Mondo Visione. Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Fabio Orgoglio insieme a voi, anche posso dirlo, buon inizio di settimana, un po' di singhiozzo, ma vedremo di rimediare. Vai, un bel bicchiere d'acqua.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sì, con un sorso d'acqua il singhiozzo del Fabio Orgoglio sembra essere passato, però per far passare il singhiozzo in fretta, l'obiettivo è rilassare il diaframma e interrompere lo spasmo del nervo frenico. Tradotto in parole povere, i metodi più efficaci includono trattenere il respiro, bere acqua in modo continuativo o stimolare il riflesso di deglutizione. Ecco alcuni dei rimedi più rapidi. Trattieni il respiro, fai un respiro profondo e trattienilo per circa 10-15 minuti, 10-15 secondi, poi espira lentamente. Questo aumenta il diossido di carbonio nel sangue, aiutando il diaframma a rilassarsi. Oppure bevi acqua rapidamente, bevi un bicchiere d'acqua a piccoli sorsi senza respirare, oppure bevi un grande sorso tutto d'un fiato. Inghiottisci un cucchiaino di zucchero o limone, questo non lo sapevo. Deglutire rapidamente un cucchiaino di zucchero o qualche goccia di succo di limone stimola i nervi coinvolti nel riflesso del singhiozzo. Usa un sacchetto di carta, respira lentamente e profondamente all'interno di un sacchetto di carta per qualche secondo, anche questo non la sapevo. I rimedi, quelli antichi, quelli della nonna, sono sempre i migliori. Fatto sta che sembra che il singhiozzo del Fabio Orgoglio con un bicchiere d'acqua sembra passato.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: A proposito del singhiozzo, ma è capitato, insomma, si capita quasi sempre, che quando arriva, magari rimane, papà, per diverso tempo, poi all'improvviso, magari riusciamo a farlo smettere, poi dopo ore. Così come di incanto ricompare. Non so se anche a voi è mai successo.
5: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
5: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
2: 351 46 99 929.
3: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768. Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
11: Radio Mugello
12: 334-79-88-000.
13: C'è qualcosa di strano nei nostri studi? Sì. Mi è stata tolta una certezza. L'orologio appeso al muro, sì, perché alla fine abbiamo orologi ovunque, l'abbiamo nel telefono, dove abbiamo anche orologi. Il telefono è sempre tra i più utilizzati. Beh, adesso ce l'abbiamo nel nostro computer qui, che utilizziamo per trasmettere, insomma, ormai i computer servono per qualsiasi cosa, e ogni computer ha l'orologio. Però l'orologio appeso al muro sono una di quelle cose alle quali a me piace, come il calendario, insomma anche il calendario è la stessa cosa. Calendario e orologio non possono mancare nella casa del Fabio Orgoglio, e qui nei nostri studi c'è Il Fabrizio Paoli, non so per quale motivo, me l'ha messo sul tavolo l'orologio da muro. Fabrizio, che succede? Che succede? Pile scariche? No, vedo che gira. Ah, è un po' impolverato. Adesso aiutiamo il buon Fabrizio Paoli nelle operazioni di pulizia e lo riappendiamo subito.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

Intanto a me piace mettere in bocca una piccola pasticca, una piccola insomma caramellina di liquirizia pura, nel mio solito mi piace, ma piccolina, non troppo, e a me dà, cioè, mi aiuta, mi dà l'impressione che mi aiuti a digerire, ecco. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di più di questa insomma, cos'è la liquirizia, ecco, cos'è. È una radice dalle spiccate proprietà antinfiammatorie, digestive e espettoranti. È nota per proteggere la mucosa gastrica, combattere la tosse e favorire il rialzo della pressione sanguigna. Va consumata con moderazione. Dosi elevate possono causare ipertensione e ritenzione idrica. Questo non lo sapevo. Principali proprietà e benefici: gastroprotettiva e digestiva, aiuta a contrastare gastrite, bruciore di stomaco e ulcere, favorendo la produzione di muco gastrico e protettivo. Antinfiammatoria e balsamica, calma la tosse, il mal di gola e favorisce l'espulsione del catarro. Regolatrice della pressione, è un rimedio naturale per chi soffre di pressione bassa, ipotensione. Antivirale e antibatterica, grazie alla glicirizina, aiuta a disinfettare il cavo orale e combattere le infezioni delle vie respiratorie. Epatoprotettiva, supporta la salute e il benessere del fegato. Insomma,

0: Però non sapevo che va consumata con moderazione, infatti con dosi elevate possono causare ipertensione e ritenzione idrica. Quindi, come tutte le cose, vanno consumate sempre con cautela e con moderazione. A me piace, vi ricordo che una delle più famose arriva dalla, qui in Italia, insomma, arriva dalla Calabria, Rossano Calabro, la Amarelli, ecco, anni fa andai a visitare con la mia famiglia lo stabilimento, interessantissimo. Se capitate in Calabria, dalle parti di Crotone, adesso poi magari vi dico in chiusura di trasmissione dove si trova Rossano Calabro, comunque dovrebbe essere in provincia di Cosenza o Crotone, fateci un salto, si può visitare tranquillamente lo stabilimento e acquistare naturalmente anche i prodotti della Amarelli. Signor Amarelli, al suo buon cuore, se vuol mandare dai, insomma, più tardi dopo vi guardiamo un attimino dove si trova Rossano Calabro, sicuramente in Calabria, ma in quale provincia?
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
13: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
14: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
17: Fabio Orgoglio in geografia, quasi 10. Sì, vabbè, c'ero stato. Parlavamo dello stabilimento della Amarelli, che è a Rossano, addirittura non fa neanche comune, è una frazione di 36.623, quindi ammazza la faccia della frazione, 36.623 abitanti nel comune di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Quindi dai, se capitate da quelle parti, c'è modo di visitare il museo della liquirizia della Amarelli e anche di acquistare i fantastici prodotti. Tra l'altro sono anche acquistabili online, stavo guardando proprio adesso. La liquirizia della Amarelli sicuramente una delle più conosciute al mondo. Detto questo, vi saluto. È bello parlare anche dei prodotti italiani, che appunto sono conosciuti in tutto il mondo, E vi saluto, tornerò con voi più tardi, ore 20. A dopo, ciao ciao.
0: Sono le 12 e un minuto.
15: Radio Mugello Notizie.
16: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR-FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Nel programma L'ora blu della biblioteca, lunedì 25 maggio alle 21 presso la biblioteca comunale Montagni di Rufina verrà presentato il libro di Arturo Scotto che racconta la missione della Global Sumud Flotilla. Flotilla in viaggio per Gaza è un libro che parla a chi chiede giustizia, diritti e pace fuori dai linguaggi tradizionali della politica. Saranno presenti l'autore del libro Arturo Scotto e Margherita Cioppi, entrambi membri della flotilla. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli che conquista il titolo italiano e terza Sara Giomi.
18: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
19: La pubblicità è una cosa seria.
20: Radio Mugello.
19: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
21: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, 100% successo. Sì.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR-FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Un gesto formale ma dal profondo valore politico e sociale, il Comune di Barberino di Mugello ha approvato il disciplinare relativo all'iniziativa Ius Scholae che prevede il conferimento di un riconoscimento simbolico di cittadinanza e appartenenza alla comunità barberinese per i minori di cittadinanza straniera residenti sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine, ragazze e ragazzi che frequentano regolarmente le scuole del territorio e che sono inseriti attivamente nella vita sociale della comunità. Il percorso culminerà il prossimo 20 novembre in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il disciplinare completo, contenente le modalità di consegna e i documenti da allegare e i requisiti, insieme alla modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune. Le famiglie interessate in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno prossimo. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extra urbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della Marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla Marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello è sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane e manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nel programma L'ora blu della biblioteca, lunedì 25 maggio alle 21 presso la biblioteca comunale Montagni di Rufina verrà presentato il libro di Arturo Scotto che racconta la missione della Global Sumud Flotilla. Flotilla in viaggio per Gaza è un libro che parla a chi chiede giustizia, diritti e pace fuori dai linguaggi tradizionali della politica. Saranno presenti l'autore del libro Arturo Scotto e Margherita Cioppi, entrambi membri della flotilla. Martedì 26 maggio alle 21.15 presso la Sala Vangi del Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello e in piazza Cavour, l'Associazione Culturale Amici di Giuliano Vangi con il patrocinio del Comune di Barberino di Mugello propone un incontro pubblico per il martedì tra amici, intitolato Gli orologi non servono più eppure tutti li vogliamo. Intervengono Guerrino e Paolo Fini, ingresso libero. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani, aiuto regia Giada Romani, ingresso libero. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli che conquista il titolo italiano e terza Sara Giomi.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
3: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: ci vai tu.
1: Radio Mugello.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: This is a call for the national implementation of mother-to-child transmission prevention program in all the maternity.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
7: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
6: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
7: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio. Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25 TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
8: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello,
13: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane e manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Il comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRF SE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del comune di Borgo San Lorenzo. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nicolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
16: Radio Mugello
17: 334 79 88 000 www.radiomugello.it. Scende la...

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Under the rain.

0: Calcio.
1: Radio Mugello.
2: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago. 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
10: Sono le 15 e 59 minuti.
12: Radio Mugello Notizie.
9: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini, un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura, ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno, con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare organizzare la dislocazione delle classi. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Change di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
2: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
1: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
2: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
8: Oh!

0: Radio Mugello.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 16 e 30 minuti.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 2692 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333 15 22 339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 41 351-58-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana, 57 anni, referenziata con anni di esperienza, automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part-time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
9: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo è andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Martedì 26 maggio alle 21:15 presso la Sala Vangi del Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello in piazza Cavour, l'Associazione Culturale Amici di Giuliano Vangi, con il patrocinio del Comune di Barberino di Mugello, propone un incontro pubblico per il martedì tra amici, intitolato Gli orologi non servono più eppure tutti li vogliamo. Intervengono Guerrino e Paolo Fini, ingresso libero. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE più 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
12: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
13: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
14: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
13: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
14: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
15: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
17: La buona musica ha finalmente trovato casa.
18: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335 7163 687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratoriabiagioni.it.
13: Sono le 17:31.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, la radio

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta qui quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Il comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa, preceduto sul traguardo di Faenza, Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini, un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa

0: tratta di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini, anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana, hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi, fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla Marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2.250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale, Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30. Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei comuni del Mugello e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nel programma L'ora blu della biblioteca, lunedì 25 maggio alle 21 presso la biblioteca comunale Montagni di Rufina verrà presentato il libro di Arturo Scotto che racconta la missione della Global Sumud Flotilla. Flotilla in viaggio per Gaza è un libro che parla a chi chiede giustizia, diritti e pace fuori dai linguaggi tradizionali della politica. Saranno presenti l'autore del libro Arturo Scotto e Margherita Cioppi, entrambi membri della flotilla. Martedì 26 maggio alle 21:15 presso la Sala Vangi del Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello e in Piazza Cavour, l'Associazione Culturale Amici di Giuliano Vangi, con il patrocinio del Comune di Barberino di Mugello, propone un incontro pubblico per il martedì tra amici, intitolato Gli orologi non servono più eppure tutti li vogliamo. Intervengono Guerrino e Paolo Fini. Ingresso libero. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'associazione culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Il comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti presenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa, ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di toglierla.

0: Radio Mugello.
1: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
2: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
1: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
2: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Let's go.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello,
6: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.
7: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

oserei dire quasi rilassante questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Buonasera a tutti, buonasera, eccoci. Io parlavo e non mi sentivate, lo so. Buona cena, buonasera, buon aperitivo, buon tutto, insomma. Se vi state anche recando verso casa per appunto la giusta dose di riposo, anche per cenare. Se invece siete già con le gambe sotto al tavolo, buon appetito. Fabio Ergoglio insieme a voi. Allora, primo lunedì senza la nostra redazione sportiva, visto che Contropiede è già in vacanza. Sì, non ci siamo, però non ci siamo quelli del lunedì, anzi quello del lunedì, il Fabio Ergoglio solo sigla. E yeppa.

Pinfa di orgoglio c'è, il Nick Lascialfari non c'è, il DJ Gabricolò non c'è. Allora, l'appello è stato fatto. Direi di tralasciare, di anzi ho verificato, voi ci siete tutti. E allora la serata può iniziare, sì, può iniziare. Sono le 20 e 10 minuti primi da Radio Mugello. Il Fabio Orgoglio insieme a voi. Arriva Hathaway, Life, con una serata, insomma, si sta bene stasera, si sta bene. Se qualcuno già si lamenta che è caldo, ma io, sapete cosa vi dico? Che si sta bene. Life, Hathaway.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
8: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

Loredana, Loredana alla fine ci fa questo wow! Questa è carica di energia, un remake assai azzeccato, una canzone, un successo di Loredana Bertè che è stato ripreso in chiave dance e bella, piaciuta, vero? Lo so che vi è piaciuta! Radio Mugello, Fabio Orgoglio insieme a voi, le 20 e 21, buon lunedì sera, dopo aver ballato, ci concediamo un grandissimo momento con un grandissimo artista, Fabrizio De André, Dolce Nera.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

L'originale di questa canzone era di Susan Vega, questa invece è la versione in italiano di Paola Turci, qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Rimaniamo con la musica italiana, cosa ne dite? Un classicone, una canzone che all'epoca insomma fece scandalo, perché ne dice di tutti i colori in questa canzone Lucio Dalla. Di cosa sto parlando? Disperato, erotico, Stomp.

0: famosissimo, famosissimo il grande Lucio, anche per questi suoi vocalizzi, è anche molto apprezzato, insomma, unico in il Lucio Dalla. Rimaniamo con la musica italiana. Sì, lui ha fatto un figurone all'ultimo Festival di Sanremo. Parliamo di Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

C'è voglia di cantare, abbiamo voglia di cantare tutti insieme, quindi rimaniamo con la musica italiana. Allora, Tu mi piaci l'abbiamo cantata tutti a squarciagola e sono convinto che canteremo tutti insieme anche la prossima. Non l'annuncio perché già dalle prime note capirete di chi stiamo parlando e di quale canzone si tratta. Sì, senti qui, è veramente una meraviglia secondo me, ecco. E, la vogliamo ascoltare tutti insieme? Ve l'ho promesso, non l'annuncio. Chiudo.

il grande Vinicio Capossela con sicuramente la sua canzone più famosa, più conosciuta. Che cos'è l'amor? Sì, dai, ce la siamo voluta gustare tutti insieme, l'ho voluta rovinare sul finale, però so che anche voi da casa l'avete cantata insieme a me. Sì, dai, ancora con la musica italiana? Raff, la canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo, ora e per sempre.

0: sarà.
1: Più l'ascolto e più mi piace anche questa di Raf. Non sta avendo il successo che secondo me merita, perché Raf ha sempre fatto bella musica, e anche questa che ha portato a Sanremo, diciamo che è rimasta un pochino in sordina nel panorama della musica italiana, ma merita molto molto di più secondo me. Raf, un grande, un grandissimo, ma sì, dai, ancora con un grande della musica italiana, Alessandro Mannarino. Me sombriacato.
2: Sono solo con te.

Poco fa abbiamo apprezzato un successo di buonanotte, un successo di Vinicio Capossela. E beh, insomma, alla fine a me come stile Alessandro Mannarino ricorda anche abbastanza Vinicio Capossela, e quindi avevo voglia di proporvi anche qualcosa di Mannarino. Su Radio Mugello il Fabio Orgoglio insieme a voi. Sì. Buon lunedì sera a tutti, buon lunedì ancora. Non è che insomma ci cucchiamo solo della musica italiana questa sera, no, assolutamente. Jamiroquai, Space Cowboy, in questo remix David Morales.

richiesta, sì sì, insomma ne arrivano sempre tante qui al nostro 334 79 88 000. Quasi mai le esaudiamo, però qui l'avete richiesta in tantissimi questa canzone. A dire la verità era già in programmazione, quindi ho fatto poca fatica ad accontentarvi. Comunque salutiamo Miriana, salutiamo anche Johnny e salutiamo anche Federica. In tre che avete insomma telefonato, fatto, mandato un messaggio a dire la verità, con tre messaggi diversi, quindi accontentiamo, insomma prendiamo, come si dice, tre piccioni con una fava. Quindi prendiamo tre piccioni, tre amici, anzi con un Sal da Vinci. Per sempre sì, la canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo e con la quale ha vinto e con la quale non ha sfigurato neanche all'Eurovision Song Contest. Sal da Vinci, per sempre sì.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della Marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla Marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PRFESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre-Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli che conquista il titolo italiano e terza Sara Giomi.
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

dite la verità, dite la verità. Vi sentite un po' funky anche voi? O vi sentite più tranchi? Secondo me siete più funky, eh? Muoviti tranchi funky, segui i movimenti col tranchi funky. Tranchi funky, articolo 31 su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Aumentiamo di giri? Ah yeah, ah yeah. A noi piace così.

Io questa me la sono ascoltata sul nostro terrazzo. Sì, sta facendo sera piano piano. In quel mentre che stavo ascoltando la canzone, stava, insomma, c'è ancora un certo un po' di luce, un po' di rosso nel lontano, nell'orizzonte, insomma, molto bella. Col volume al massimo, sicuramente da atmosfera. Sì, cose che capitano, almeno insomma capitano adesso che il tempo comincia a essere buono finalmente, perché anche la settimana scorsa non eravamo poi messi così bene. Adesso fa caldo finalmente. E noi siamo molto contenti, almeno io sono contento e spero che lo siate anche voi.

cosa faremo insieme da adesso fino a tarda sera qui su Radio Mugello. Sì, allora, tra pochissimo, tra pochi minuti, collegamento consueto con gli amici del Karaoke Champions. Poi ore 22 avremo lui, il nostro Gianni Galliani, che ci informerà di quello che è avvenuto alla Giro d'Italia. E poi dopo avremo al termine, insomma, verso le 22:30, il disco Baia degli Angeli. Finito l'appuntamento con il Fabio Orgoglio, arriverà Alessandra Sassa. E poi dopo, sorpresa, questa sera avremo un DJ set, DJ Schwarz, che ci farà ballare con la sua musica.

We live, gesto funk, una mina, ebbene sì, ci voleva a quest'ora, abbassiamo un po' i toni, sì dai, si cominciano, calano le tenebre, noi a quest'ora ci sta bene, sto cercando una canzone giusta per ogni orario. Secondo me a quest'ora ci sta bene un Ligabue. Certe notti.

ci vediamo da Mario prima o poi. Bene, sì, perché ognuno di noi ha o ha avuto un suo bar Mario, un luogo di ritrovo del quale non poteva fare a meno, non potevamo fare a meno. Sì, è così, dite la verità, pensateci un attimo ed è così. Ci vediamo da Mario prima o poi.

È tutto pronto? Sì, è l'ora del Karaoke Champions. E allora, sigla? Eccolo qui, Karaoke Champions.

0: Sono contento quando sento questa sigla, perché arriva qualche amico. Con molto piacere questa sera vado ad annunciare lui, il grande Gianluca Ambrosini, DJ Schwarz. Ciao Gianluca!
1: Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie mille dell'invito, grazie mille. Come state?
0: Tutto bene, tu mi dicevi che stai bene, noi siamo contenti quando, sì. Quando ti sentiamo.
1: Io sto benissimo, sai, abbiamo la Champions, insomma, i nostri impegni, insomma, sto benissimo, dai, non ci lamentiamo.
0: Bene.
1: Siamo tutti molto efficienti, sì.
0: Perfetto, dai, quindi il sabato 6 giugno, la grande finale.
1: Sabato 6 c'è la grandissima finale al Caffè Giardino Maria di Carrara, è uno spettacolo. Siamo già quasi una trentina di cantanti, è un bel numero, un bel evento, sono, non vedo l'ora, guarda. Tutti noi, anche Morris, anche la Lucia, insomma, siamo molto contenti di questo risultato, molto contenti.
0: Perfetto, salutiamo sicuramente Morris Maggini, salutiamo anche la Lucia.
1: La Lucia in special modo, che si è fatto l'intervento, adesso si sta rimettendo, è una guerriera anche lei, e, insomma, si sta riprendendo, piano piano.
0: Ci sarà la Lucia, sarà pronta per la finale?
1: E io lo spero proprio, ho avuto qualche problemino, e... però spero proprio di sì, anzi ne sono quasi convinto.
0: Bene, noi...
1: ha una bella forza, quindi ne sono convinto.
0: Bene, ok, Gianluca, abbassa per favore, perché c'è il ritorno della radio, può darsi che allora, insomma, abbassa il volume della radio, perché
1: lo senti?
0: Adesso no, perfetto.
1: L'ho abbassato, sì.
0: Ottimo.
1: Sì.
0: Allora, l'abbiamo detto, sabato 6 giugno, finale del Karaoke Champions, al Giardino, a Marina di Carrara.
1: Sì, a Caffè Pizzeria Giardino, un bellissimo posto all'aperto, oltretutto bello, è stato rinnovato anche, il titolare ha fatto un bel lavoro. Guarda, siamo soddisfatti anche di questa location che si è accolto, che partecipa a questo evento, perché hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Insomma, dovrebbe essere non vado oltre, dai.
0: Sono sicuro che anche qualche amico dal Mugello arriverà. Io ricordo il numero di telefono per le prenotazioni: 366-48-49-736, per prenotare il vostro tavolo, per cenare anche appunto al Giardino. Bellissima. Allora, io voglio chiederti qualcosa, Gianluca. Visto che spero che canterai qualcosa anche tu nella serata della finale, hai già pensato cosa cantare?
1: Ma io ho una mia canzone che non è tanto che la canto, è una canzone vecchia, una canzone storica del nostro Vecchioni, che Chiamami Sempre Amore, che è una canzone che diciamo mi fa provare tantissime emozioni, e sicuramente se ne avremo l'opportunità la canterò sicuramente. Cioè, siamo in tanti, e ti ripeto, 30 cantanti sono tanti da gestire fino in fondo, e ci vuole un po' di tempo, però un momento lo troveremo sicuramente per cantare anche la Lucia, se c'è, io spero proprio di sì, e gli altri ospiti anche loro canteranno una canzone, dipende sempre dal tempo. Insomma, come ci vuole del tempo.
0: Io ti chiederei un grandissimo favore: hai voglia di cantarcene un frammento così telefonicamente?
1: E sai, lo sai che la diretta a me mi mette sempre un po' l'emozione, anche se sono bello sciolto a parlare, ma ho sempre un'emozione.
0: Uno come te, dai, non dimmi queste cose, dai.
1: E sai, per la barca che è volata in cielo, i bimbi ancora stavano a giocare, e gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. E poi è una canzone che dà molte emozioni. Guarda, più di così te lo giuro non riesco a cantarla, perché sono emozionato per la diretta, emozionato per l'evento e la canzone, e tutte queste emozioni insieme mi mettono alla prova duramente. Dai.
0: Grande Gianluca Ambrosini.
1: Mi hai visto, sono grande e grosso, però mi tolgono un attimo, ci metto un attimo a sciogliermi, capito?
0: Sei una persona speciale.
1: Poi per la musica, questo è altro.
0: Grande.
1: Poi ora ho qua anche la mia Enza, quindi siamo insomma.
0: Un caro saluto anche a Enza, un caro saluto.
1: Certo, grazie mille, vi saluta anche lei.
0: Allora, l'ho ricordato già precedentemente, ma lo ricordiamo insieme, Gianluca, più tardi, allora, terminata la trasmissione di quelli del lunedì e dopo l'appuntamento con A Tu Per Tu, con Alessandra Sassa, ci sarà il tuo DJ set, DJ Schwarz, che
1: grazie,
0: insomma,
1: mille.
0: Grazie a te, perché è sempre bellissimo ascoltare e ballare la tua musica.
1: No, io invece ringrazio voi per questa, insomma, vi ringrazio voi, dai. Eccolo il cane che fa casino.
0: Ricordiamo i prossimi appuntamenti con DJ Schwarz.
1: Guarda, io quest'anno sono veramente pieno, pieno nel mese di giugno. Comincerò con la Casina Rossa, la Bradia, il camping a Marina di Massa, lo Ciuè, un nuovo locale che hanno aperto a Meglia, che oltretutto sono dei gestori di Napoli e sono veramente delle brave persone. Si mangia bene, si beve bene, un bel locale all'aperto e insomma, tutta la stagione sarà così, a Fos di Novo, su un quindi altro locale a Fos di Novo.
0: Lo Ciuè ci trova?
1: Lo Ciuè si trova ad Ameglia,
0: che sarebbe in provincia di?
1: In provincia di La Spezia, il comune di Ameglia.
0: Beh, siamo un po' distanti da qui, però perché no? Prendete nota voi a casa, insomma, poi alla fine sono posti bellissimi oltretutto.
1: Certo.
0: Magari, lo so, qualcuno magari ha pensato di fare un weekend da quelle parti, ecco, quindi alla fine...
1: Ma guarda, c'è stata gente, siamo stati giù a fare una finale a Livorno, gente di Firenze che mi ha chiesto e sicuramente mi verranno a trovare. Hanno voluto che li iscrivo al gruppo e sicuramente verranno a trovarci. Queste cose fanno piacere, poi sono dei bei posti sinceramente.
0: Allora, per sapere di più basta poi seguire sui social Gianluca Ambrosini, DJ Schwarz.
1: Esatto. Okay, quindi, vai Schwarz.
0: Vai grande. Gianluca, dai, allora ricordiamo ancora l'appuntamento della finale, direi che insomma ormai lo sanno anche i Sassi, però è giusto ricordarlo.
1: Il 6 giugno al Caffè Pizzeria Giardino a Marina di Carrara.
0: Ci sarà anche lui, il grande Gianluca Ambrosini, DJ Schwarz.
1: Ci saremo tutti ad aspettarvi a braccia aperte, perché siete tutti benvenuti con noi. Perché è una grande famiglia, io lo dico sempre.
0: È vero.
1: È diventata una grande famiglia. Forse te l'ho già raccontata questa cosa, no? Io ero un po' scettico sulle competizioni, perché nella musica non mi piace la competizione. E qui invece è diventata una grande famiglia, grandissima.
0: Sì, infatti tu sei, non sono tantissimi anni che appunto sei entrato nella famiglia del Karaoke Champions,
1: ma non sono tanti, è
0: come se ci fossi sempre stato,
1: Sì, è vero, è come se sentissi a casa, uguale, è come se fossi sempre stato lì, capito?
0: È vero.
1: È diventata un bel feeling, una bella armonia con la Lucia, con Moris, insomma ci troviamo bene come organizzazione, come partecipanti, ci troviamo bene, molto bene.
0: E vedo che anche,
1: io sono molto contento.
0: Anche gli amici, insomma, non solo chi canta, ma anche gli amici che passano a trovarci poi alla fine.
1: Guarda, chiunque. Sì, no, tanta gente torna anche a trovarci, che è stata da noi e torna ancora a trovarci. Sì, ci viene a trovare. Anche se non partecipa, ci vengono a trovare. Stanno lì, cantano le canzoni. Se abbiamo il tempo, facciamo cantare anche le canzoni. Sì.
0: Benissimo, dai.
1: È veramente una bella cosa.
0: Grande Gianluca, in bocca al lupo per questa estate che sta partendo in quarta. Anche per.
1: Viva il lupo, come si dice, no? Viva il lupo.
0: Anche per DJ Schwarz. E, quindi, dai, grazie. Tra poco ci sarà il tuo DJ set verso le ore 23.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. E avanti così,
1: Sempre avanti così. Grazie mille, un saluto a tutti.
0: Gianluca Ambrosini, DJ Schwarz, ciao!
1: Ciao a tutti, grazie di nuovo, ciao!

non mi fa impazzire, però questa spinge forte. Accidenti se spinge. Hey boy, hey girl, su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Beh, a me piace anche cambiare totalmente genere, e qui devo dire che con la prossima si cambia. Andiamo indietro fino al 1978. Abba, Mamma Mia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

The Look of Love, ABC. Grandi pezzi, eh. Stiamo ascoltando bella musica anche questa sera. Io poi lo dico, insomma, siamo anche poco modesti qui a Radio Mugello quando diciamo queste cose, però la musica di Radio Mugello è grande. Anche la prossima, insomma, siamo andati a cercare una bella chicca, un buon rock, il rock firmato Ramones.

0: Oh, lo so che anche voi amate il rock.
1: Ogni gatto è incredibilmente
0: anche voi unico. Sì, avete amate il rock. E allora ce ne spariamo un'altra? AC/DC.

AC/DC, Back in Black, rock e ancora rock qui da Radio Mugello. Lui, un grande, un altro grande, Billy Idol, Dancing with Myself. Radio Mugello, Fabio Orgoglio con voi. Tokyo.

0: Billy è uno dei tuoi preferiti, vero Alessandra?
1: E mi hai fatto ballare, non mi aspettavo una, insomma, un'attesa musicale con lui, sì, ebbene sì. Ma ti dirò, sai che c'è, è un periodo, buonasera a tutta Radio Mugello,
0: buonasera.
1: Dalla Tatta, buonasera,
0: ciao,
1: è
0: Alessandra.
1: Un periodo che mi frulla sempre in testa una canzone un po' sempre di quegli anni.
0: Quale?
1: Ti li ricordi gli AA?
0: Orca miseria!
1: No, io non so cantare, come faccio?
0: Sai cosa facciamo? Dopo, quando ci lasciamo telefonicamente, la mettiamo quasi quasi, dai, cosa ne dici?
1: Guarda, e adesso che mi ha fatto sentire veramente il signor Billy Idol, hai aperto anche dei cassetti di ricordi bellissimi e mi ha fatto ballare, cioè io ero qui che intanto senti io così, tu cantavi e io invece, come se volessi suonare la batteria. Perché
0: sì.
1: c'è questa cosa nella testa della tazza, mio caro Fabio, questa è una novità.
0: Beh, insomma, io cantavo, è una parola grossa, comunque va bene, ti ringrazio.
1: Ti ringrazio,
0: sei sempre molto gentile. Ma ti piacerebbe suonare la batteria, Alessandra?
1: Allora, tu lo sai, io tra l'altro è stata per me una cosa così improvvisata, a me le improvvisate non dispiacciono. Se sono belle, ovviamente, se sono brutte, no.
0: Certo.
1: Carissimo amico torinese che ha una ditta che produce bacchette.
0: Me l'avevi detto, è vero.
1: Si produce bacchette musicali e il suo socio l'ho abbandonato proprio all'ultimo perché c'è stata a Bologna Ufonica, questa fiera della musica, ma quindi non solo delle percussioni, della batteria, ma ho visto delle chitarre bellissime e quindi mi disse due domeniche fa, non questa passata ma quella precedente, anzi la sera prima, guarda, il mio socio proprio non ce la fa venire, l'hanno chiamato a un turno di lavoro, ti andrebbe di venire con me a Bologna? Io quando ho sentito l'ora mi è venuto male perché siamo partiti da Torino alle 5:30 del mattino per essere a Eufonica a Bologna. Io sono stata, sembravo, posso dirlo, una bambina nel paese dei Balocchi.
0: Bello.
1: Meno male che ero lontano dal settore vinili, perché altrimenti avrei fatto strage, il conto in banca non sarebbe stato contento. Però appunto sono stata tutto il giorno in mezzo a batteristi. Ho conosciuto il grandissimo Thomas Lang, che sentire la tasta parlare in inglese veramente avrebbe avuto, cioè, avuto il suo perché. Perché faceva ridere chiunque, la tazza che parla in inglese.
0: Ma non è vero, non dire così.
1: Sì, sì. E comunque alla fine io in realtà qui in casa, nel mio studio radiofonico, se tu mi conosci, io ho già delle bacchette regalate con scritto Viva la tazza, ma ho conosciuto anche una batterista, guarda caso, proprio qua di Torino, Elisa Piotti, e mi ha detto, ma perché non vieni a fare una prova gratuita?
0: Bello.
1: E io gli ho detto, ma io ormai sono anziana, ho 51 anni. E lei sai cosa mi ha detto? Che ci sono addirittura signore di 70 anni.
0: Che bello.
1: Bellissimo, questo vuol dire che veramente la musica non ha età. Suonare uno strumento non ha età. Ascoltare anche la musica di quando noi eravamo un po' più giovani non ha età.
0: È vero. È proprio così. Allora, tra poco, a tu per tu con la nostra Alessandra Sassa.
1: Questa sera abbiamo in replica, perché ovviamente è già andata in onda ieri, ma un ospite per me graditissimo. Io ho conosciuto questa persona, decisamente più grande di noi, insomma, io lo chiamo il maestro, Philippe Léon, perché il maestro Philippe Léon io lo conobbi appunto in Toscana un po' di anni fa in un contesto musicale, in cui io mi sono ritrovata una tapina come speaker in mezzo, per me, dei giganti della musica. Luca Rustici, un grandissimo chitarrista, Eddie Mattei, produttore di Zucchero, Davide Ortini, anche lui un grande cantautore e paroliere, ma soprattutto lui, Philippe Léon, italo-tunisino, che, ma ormai trapiantato da una vita a Milano, infatti è un po' milanese, ciumbia, assolutamente sì. Ed è nata anche una bellissima amicizia a distanza, ovviamente. E lui, appunto, lui è famoso perché se uno cerca Philippe Léon su Google, viene fuori tutta la sua biografia. Lui è stato paroliere ha scritto per 12 anni per Loredana Bertè, è andato a Sanremo con Loredana Bertè, con delle canzoni che l'hanno poi resa famosa, Paroliere di Celentano,
0: Certo,
1: di
0: certo.
1: Patti Pravo, quindi insomma ha il suo perché, ed è stato anche bello perché abbiamo parlato anche un po' della musica di oggi, ma soprattutto lui ha voluto con questo progetto Banda Leone, che è formato da artisti di vario genere, questo è il bello dell'arte, no? Perché
0: Certo.
1: c'è la musica, ma ci può essere la scultura, la pittura, e poi naturalmente, beh, la
0: La
1: musica quella
0: musica,
1: fa da
0: sì.
1: padrona, e quindi hanno fondato insieme ad altri artisti di diverso genere questa Banda Leon, e hanno voluto, ed è una cosa un po' particolare, visto che siamo ormai in clima estivo, andare a rivisitare una vecchia canzone del io non ero neanche nata, del 1962. Che adesso andremo ad ascoltare, che fa ballare, che fa cantare e che sicuramente tutti i nostri ascoltatori almeno una volta nella vita l'hanno cantata e ballata.
0: Benissimo, dai. Quindi lasciamo un po' di suspense.
1: Lasciamo la suspense, ma
0: Esatto.
1: tra l'altro io posso lanciare un
0: Ma
1: messaggio a
0: certo,
1: Radio
0: devi,
1: Mugello?
0: devi, devi.
1: Io non so se questa sera è in ascolto, come so che quasi tutti i lunedì sera è in ascolto, io sto aspettando che esca il singolo di un grande fedelissimo di Radio Mugello, anche lui
0: Eh
1: cantautore.
0: sì, un cantautore mugellano, il nostro Giancarlo Venericetti.
1: Esatto, io quindi Giancarlo, se sei in ascolto, io sto aspettando che esca il tuo singolo,
0: Sì, ma
1: perché poi ce la facciamo.
0: tra pochi giorni, ci siamo sentiti poco tempo fa, diciamo agli ultimi dettagli, ecco, insieme
1: E
0: ai...
1: poi ci sarà un altro fedelissimo amico di Radio Mugello che a noi piace tantissimo,
0: Sì.
1: e io ti devo anche ringraziare perché in realtà grazie a te te l'ho conosciuto, il nostro, io dico ormai il nostro, Max Di
0: È
1: Chiara.
0: vero, anche Max, i primi di giugno uscirà
1: Quindi, ma quanto stanno producendo? Ma
0: Eh sì.
1: quanto lavorano?
0: Ma Max Di Chiara poi
1: Vabbè, lui è una macchina da guerra.
0: è vero, una macchina da guerra, una macchina da guerra. Sì, sarà a tu per tu e lo avremo anche direttamente qui ai nostri microfoni perché...
1: Ecco, posso dire, qua provo un po' di invidia perché mi piacerebbe essere con te lì in studio.
0: No, ma non sarà qui materialmente, saremo
1: Ah, pensavo che venisse proprio fisicamente in
0: No,
1: studio.
0: poi magari forse ci vedremo in Versilia dalle sue parti per l'evento appunto del Karaoke Champions, ecco, probabilmente ci vedremo lì, ecco.
1: Sì, esattamente,
0: Al quale tu
1: esattamente.
0: sei invitata, cara Alessandra, ecco.
1: Guarda che non me lo dire due volte, poi quest'anno più che mai. Ma io devo soltanto sistemare i gatti. Una volta che ho sistemato i gatti,
0: I gatti li portiamo a Vicenza.
1: no, perché poi no,
0: Sto
1: perché
0: scherzando,
1: poi
0: sto
1: mi mangiano.
0: scherzando. Che poi questa non so se è una cosa vera, è un'antica leggenda, non so poi se è vero o no. Insomma, vabbè, ci
1: Però
0: siamo.
1: una cosa ve la dai, una cosa ve la voglio svelare, potrò far vivere, se tu sei d'accordo,
0: Sì.
1: un'esperienza molto bella che non l'ho ancora pubblicizzata, quindi la dico in anteprima a Radio Mugello, perché domenica 31 maggio
0: Ok.
1: la Sassa, ecco che dicevo, il problema è sistemare i gatti, ma sono riuscita a sistemarli, la Sassa sarà in quel di Roma,
0: Ah.
1: ritorno a Roma, ma questa volta non con la nazionale, perché la nazionale Italiana Blue Biker la rivedrò poi la domenica successiva, perché ci sarà questo evento per Paolo, Uniti per Paolo, questa partita, questo triangolare di beneficenza per raccogliere fondi per la Fondazione Tutti Uniti per Paolo Tarullo. Andrò questa volta a Roma senza la mia nazionale, di cui ormai faccio parte ufficialmente anche come consiglio direttivo, siamo diventati associazione ormai ufficiale,
0: Sì.
1: perché c'è uno spettacolo particolare al Forum Italico a Roma domenica 31, ovvero il concerto di un network nazionale che fa questo tour Summer Estate 2026, che lo fa ogni anno, e quindi chissà che magari non riesca ad avvicinarmi
0: Magari.
1: a qualcuno. Se riuscisse ad avvicinarmi a qualche big, è un salutino a Radio Mugello, lo facciamo fare.
0: Naturalmente, no, ce lo auguriamo. Poi magari sulla strada del ritorno, se ti fermi anche un attimino qui da noi,
1: Ma
0: sarebbe
1: il
0: bello.
1: treno, devo dirlo al treno, come faccio?
0: Beh,
1: Sono in
0: il
1: treno.
0: treno di solito a Firenze Santa Maria Novella si ferma, ecco,
1: Ma guarda, Ci sarà anche Fiorenza e Santa Maria Novella quest'autunno.
0: Va
1: Non
0: bene, dai.
1: vedo altro.
0: Va
1: Quindi,
0: bene, dai.
1: secondo me, questo è l'anno che noi ci vedremo di persona.
0: Bene, bene, dai, ok, così ti ritroveremo qui ai nostri microfoni in carne e ossa, eh.
1: E mi dovete dire, stai zitta, parli troppo.
0: No, no, ma questo è una delle tue belle caratteristiche, ecco. Alessandra, se non sbaglio, la banda Leon l'avevamo già avuta ospite a tu per tu,
1: La
0: giusto?
1: banda Leon l'abbiamo già avuta perché la banda Leon, diciamo che sistematicamente ha dei progetti, tra l'altro hanno fatto anche un bel progetto un po' di tempo fa per i bambini. Questo mi
0: Ah, ecco.
1: piace molto perché
0: Sì.
1: hanno avuto anche un occhio di riguardo con delle canzoni appunto per i bambini, perché giustamente anche i bambini ascoltano la musica, no?
0: Ah, sì,
1: Per
0: l'ascoltano.
1: bambini intendo proprio bambini un po' più
0: Certo.
1: piccoli. Poi vabbè, i ragazzi di oggi magari non ascoltano la musica che ascoltiamo, che ascoltavamo noi,
0: Ma no,
1: che
0: beh,
1: però filtra.
0: ascoltano tanta musica, i bambini, anche quelli dai 9 ai 99 anni, ascoltano tutti la musica, dai.
1: Guarda, tra l'altro veramente mi ha fatto molto tenerezza in questa mostra a Bologna, Eufonica, perché c'erano ovviamente tanti stand che vendevano chi batterie, insomma, bacchette varie, insomma, c'era sì questa società di Torino che conosco, ma giustamente ce n'erano anche altre. E si è avvicinato, io mi ero rimasta incantata da questo bambino che provava a suonare una batteria che era lì in esposizione, perché poi vabbè, ci sono state anche delle masterclass dei grandi però batteristi. C'era questo bambino che avrà avuto, ma penso, 7 anni, non di più, ma vedesti come suonava questa batteria. Infatti mi sono permessa di fargli una foto mozzandogli la testa, ho detto ai suoi, guardate, gli ho fatto una foto, ma ho mozzato la testa perché essendo minore. Comunque sì, è stato tenerissimo perché ha fatto i vari suoi giri nei vari stand, poi si è avvicinato a questo stand della Evo Drumstick, di questo mio carissimo amico. E lui, in pratica, c'erano diverse bacchette, poi ho scoperto che sono le bacchette 5A, 5B, insomma, vari modelli. Lui ha preso, aveva tipo un marsupio, no? Ha tirato fuori dal marsupio il suo portafoglino e si è comprato con i suoi soldini le
0: Che
1: bacchette. È stato tenerissimo. E gli ho chiesto, ma e questi soldini? Ma questi soldini sono i soldini che io metto da parte quando mi fanno i regali per i compleanni, così io per il compleanno, o magari mi danno la paghetta perché prendo un bel voto a scuola,
0: bravo.
1: così io poi mi compro gli strumenti musicali, mi ha detto i miei dischi. Io ho detto, ma dischi vinili, intendi? Certo, i vinili. Io sono rimasta estasiata,
0: Bravo,
1: 7 anni,
0: che bello, che bello.
1: bellissimo, bellissimo.
0: Bellissima questa scena che ci hai raccontato,
1: È stato
0: Alessandra.
1: emozionante proprio perché alla fine, purtroppo, ai giorni d'oggi si sente anche parlare tanto di violenza
0: Ma sì.
1: negli adolescenti e non solo, perché purtroppo io sono insomma reduce. Ieri sera, insomma, qui a Torino c'è stato un po' di tutto e di
0: Sì,
1: più per via dei derby.
0: certo.
1: E poi proprio sotto casa mia c'era insomma, un raduno di tifosi del Toro, ma per fortuna tranquilli. E a me è piaciuto perché, comunque, sia sì, al di là che io sono granata, ma lo direi anche non fossi granata. Lo sport è un'altra cosa,
0: Sì,
1: insomma, lo
0: no,
1: sport
0: certo, ma
1: non è violenza.
0: i cretini ci sono in tutte
1: Sì,
0: le
1: è
0: squadre, in
1: vero.
0: tutte le, insomma, alla fine. Come dicevi tu, questa gente ha poco a che fare con lo sport, ecco, sono
1: Sì,
0: delle.
1: ha poco a che fare con lo sport. Quindi pensare a questa gente, magari anche adolescenti,
0: Certo.
1: e anche più grandi, e poi pensare a questa immagine che ho vissuto 2 settimane fa con questo bambino tenerissimo di 7 anni che compra con i suoi soldini anche i vinili, è pazzesco veramente, che poi vinili vuol dire vinili, ovviamente i vinili dei nostri tempi, eh?
0: Sì, beh,
1: E
0: certo.
1: mi dicevano i genitori che lui ascolta la musica che ascoltavamo noi, quindi dal D'Andrea, al Battisti,
0: Bravo.
1: è pazzesco, veramente
0: Bravo, bravo.
1: incredibile, quindi beh, un pensiero a questo ragazzino che mi è rimasto nel cuore, veramente. E allora
0: Bene.
1: adesso e quindi la banda Leon si è dedicato anche per un periodo di tempo a delle canzoni per bambini, ma l'intento di questo è con un sound molto particolare, con questo ritornello che rimbomba nella testa perché tutti nel 60, chi nel 62, nel 70, nell'80, nel 90 l'abbiamo cantata questa canzone, adesso la canteremo anche noi insieme.
0: Va bene.
1: Sei, io dico solo, sei diventata nera, dico solo questo, dai.
0: Ma abbiamo già capito. Alessandro, allora, tra poco a tu per tu. E
1: Grazie, grazie
0: e adesso
1: Flavio,
0: invece
1: come sempre.
0: abbiamo la canzone che tu poco fa hai.
1: Grazie, me l'ascolto tutta allora.
0: Annunciala tu.
1: E allora questo Radio Mugello per tutti voi, gli AA con Take On Me.

piacevano da morire, soprattutto alle teenagers. Take on me. Questa è stata forse la, sì, è stata la prima canzone, quella che ce li ha fatti conoscere. Anche lui piace molto alle donne. Sì, Bon Jovi con la sua band. Ah yeah, su Radio Mugello. It's my life.

My Life, questa è la mia vita. Cantavano, sta cantando John Bon Jovi con la sua band. Quando siamo arrivati alle 22:23 su Radio Mugello, ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio. Ebbene sì, ebbene sì. Ancora buona serata a tutti voi, ancora buon lunedì sera.

resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Sì, siamo pronti, siamo prontissimi. Tra pochi istanti, disco Baia degli Angeli. La scelta è stata difficile, spero che vi piacerà. Ma ora Achille Lauro.

Praticamente questa sera stiamo rasentando la perfezione, signore e signori. Sì, il disco Baia degli Angeli 22:31, così puntuale non è mai stato. E allora vai, il Fabio Orgoglio ha scelto questo, una mina da 10 minuti e 30 secondi. Noi chiaramente non ce l'ascolteremo tutto. Comunque, disco Baia degli Angeli, per ricordare la musica della nota discoteca della Riviera Romagnola, la musica che si ballava a quei tempi. Come on and dance, disco Baia degli Angeli.

0: Francisco Baia degli Angeli. Ladies and gentlemen, come on and dance. Ah yeah. Potente, potente, dai, un buon groove. Piaciuto? Piaciuto? Sì, io l'ho riascoltato con molto molto piacere. Ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio. Sì, sì, sì, poi dopo prontissima, prontissima a tu per tu con Alessandra Sassa.
1: Ricordati

anche voi amici, amici, ricordatevi di me, ricordatevi del Fabio Orgoglio che adesso vi saluta, vi abbraccia forte forte, vi lascio in buone mani, però tra pochissimo qui arriverà l'appuntamento con A Tu per Tu in replica, Alessandra Sassa, questa sera ospite Banda Leon. Subito dopo, sì, perché non ci facciamo mancare niente questa sera, subito dopo il DJ set, il grande DJ set di lui, DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini. Per quanto riguarda il Fabio Orgoglio per oggi è veramente tutto, un saluto grande grande, buonanotte, state con Radio Mugello, ne sentirete ancora delle belle. Hasta la vista!

0: Tu per Tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: E per me è sempre un grandissimo piacere, onore, ma soprattutto c'è anche di fondo tantissima amicizia, nata anni fa grazie a un contest musicale, e da quel momento io non l'ho mai più perso e lui non ha mai più perso me. Per me è un onore poter dire bentornato a casa Tu per Tu a chi, al grandissimo, perché per me è un grande artista ed è un grande maestro, ma non solo per me, Philippe Léon della banda Léon. Ciao Philippe.
2: Ciao carissimi, ciao caro, ciao.
1: Come
2: ciao,
1: ciao. Guarda, sai che sono veramente contenta di poter chiacchierare in radio, perché noi chiacchieriamo normalmente con i nostri messaggi, però in radio è un'altra cosa.
2: La sera, soprattutto
1: la sera. Anche perché durante il giorno tu sei peggio della Sassa, perché sei impegnatissimo.
2: Sono in studio a registrare, perché ho tanti lavori in ballo, capito? Sto facendo un lavoro, stiamo producendo Gigi Finizio, sto facendo un lavoro con Renato Zero, quindi ho un po' di, poi continuo ancora con i bambini, sai, sia con la Sony che con la Universal. Sono presissimo, tutti chiedono canzone, figlia, hai delle canzoni, hai qualcosa di buono?
1: Sì.
2: Sai, il discorso è sempre lo stesso, certo. Se tu non hai il pezzo giusto, non è che chiami l'artista, perché sennò poi naturalmente pensa che tu ormai sei imbambito, no? Se gli mandi una cosa che non ha uno spessore, tu devi sempre lavorare con del materiale. Quando chiami certi artisti devi avere del materiale di un certo spessore. Quindi quando io non ho il materiale mi dicono hai qualcosa, dico no, non ho niente in questo momento.
1: Certo.
2: In questo momento penso di andare magari al mare, no? Devo vedere se.
1: È vero, questo è il periodo, è vero che anche l'anno scorso è il periodo.
2: Tant'è vero, ho scritto una canzone per tutti quelli che hanno voglia di ballare.
1: Ho ripreso
2: una vecchia canzone degli anni 60.
1: Adesso infatti ne parleremo, assolutamente
2: ne
1: sì.
2: Ne parleremo, capito? Ecco. E quindi naturalmente ho detto va, prendiamo, dato che tutti i miei amici che lavorano ai villaggi,
1: sì,
2: dicono vai, fai una canzone facile che tutti possono cantare, i tedeschi, i francesi, l'inglese. Allora ci voleva una frase che continuava a dire sempre quasi la stessa cosa.
1: Certo.
2: E io l'ho trovata in una canzone che si chiamava Sei diventata nera.
1: E chi non la conosce? Certo.
2: Che era un pezzo dello Marcello Sferial degli anni 60, solo che ho cambiato il ritmo, ho fatto una taranta, capito?
1: Eh sì.
2: Per far divertire un po' tutti, ho detto facciamo la taranta. Poi ho fatto una voce da ragazzino, perché sai, la banda Leone è composta da una famiglia allargata, invece di cantare come faccio di solito io con la voce rauca,
1: sì.
2: ho fatto una voce molto giovanile, tante volte tu dici ma chi è che canta? Quando io dico sono io, dico ma va, non ci credo.
1: No, ma lo ammetto, sai che io la prima volta che l'ho ascoltata, quando me la mandasti, io veramente mi sono chiesta ma chi è questa voce? Ma non avevo capito che eri tu,
2: ero io, perché io lo sai.
1: Sei stato furbetto perché non me l'avevi detto, quindi ho detto ma chi è questo cantante? Ma chi è?
2: No,
1: è Philippe Léon.
2: Sono io che gioco, no? Vuol dire quando dopo tantissimi anni che faccio questo lavoro,
1: certo,
2: dopo tanti anni che ho scritto un po' per tutti, io ho 80 cantanti famosi che hanno cantato le mie canzoni, partendo da Mina a Celentano, alla Bertè, a Fatti Bravo, a Giorgio, a Cutugno, a Mino D'Angelo, vuol dire, ho scritto un po' per tutti, capito? Persino per Malgioglio.
1: Eh sì,
2: capito?
1: È vero.
2: Quindi Platinette, Malgioglio, ho fatto anche cantare anche un po' queste donne, tipo la Marini, la Barale, perché mi divertivo, perché io faccio questo lavoro, perché mi diverto a vedere, capito, come può interpretare una canzone, una cantante o un cantante. Poi c'è quello che è capace e quell'altro che quando bisogna stare dei giorni e giorni in studio perché non riesce a incollare una parola, no?
1: Certo.
2: Per me mi diverto come un pazzo.
1: Ecco, ma proprio perché, ascolta Filippo, tu sei un artista molto poliedrico e hai avuto a che fare con i grandi nomi che hai appena citato, e quindi hai visto anche proprio l'evoluzione, un po' il cambiamento anche della musica, senza farti troppi problemi, ma i giovani d'oggi capiscono di musica?
2: beh, non è che non capisco.
1: Cioè, nel senso che forse sono cambiati anche proprio i meccanismi, anche le grandi
2: meccanismi. Sono cambiati i meccanismi, i tempi, capito? Da quando ho cominciato a cantare certi cantanti, devo dire così, che non sono dei cantanti, ma fanno rap, o sono.
1: Sì,
2: sì. Allora tutto ha incominciato un po' a imitare il mondo che faceva Jovanotti, il mondo che faceva gli 883, capito? Quindi è venuto fuori che oltre a quello loro addirittura ancora di più parlano, non cantano, certo. Capito? Perché non è che serve magari cantare.

0: La parola cantare è una cosa in più. L'importante è che chi fa questo lavoro qui vende emozione, come un attore che vende un'emozione. Quindi giustamente sono cambiati i tempi e bisogna un po' adeguarsi, capito?
1: Esatto, ma tu ti sei, tu ti sei adeguato anche proprio benissimo, perché se pensiamo proprio a Sei diventata nera, una canzone storica, un'icona degli anni 60, no? Parliamo
0: 60,
1: qui
0: degli anni 62.
1: Degli anni 60, ecco, 62 esattamente, cioè non mi ricordavo l'anno esatto.
0: Sì.
1: Pensiamo ad oggi, è veramente una sorta di salto generazionale, ma anche ponte generazionale tra la musica di allora e come tu l'hai saputa, voi perché c'è sempre dietro la banda Leon, l'ha saputa portare
0: a un ritmo diverso. Abbiamo fatto una taranta, perché con la taranta diciamo si divertono tutte le donne, alzano le gonne, tutte quelle cose lì, o no? Quindi c'è anche
1: con questa anche energia molto travolgente, allegra e anche sensuale, effettivamente.
0: Sì, sensuale. Poi comunque è una frase che anche i tedeschi, dopo che la sento una volta, sanno dire: sei diventata nera, anche se arriva un negrone dall'Africa, sei diventata nera, nera come il garbù.
1: È vero. È vero,
0: vedi,
1: è vero.
0: Che faccio l'imitatore, no? Sì. Quindi il problema qual era? Era quello di trovare un pezzo che non aveva un testo enorme alla Baglione, dove uno non si ricorda tutte le parole, no?
1: Sì.
0: Bisognava trovare una frase, lo slogan, capito? E lo slogan Sei diventata nera. Poi quando tu sei al mare, basta per conoscere una ragazza, basta che ti avvicina e fa: Madonna come sei nera. E lei è contenta, perché magari sta tutto il giorno sotto il sole perché vuole abbronzarsi, tu che gli fai un complimento, invece di dire come sei bella, gli dici: Madonna come sei nera. Quella, se anche ancora bianca come una aspirina, è contenta, no?
1: È vero, furbacchione, è vero. Adesso io non voglio entrare nel passato, ma chissà quante donne avrei detto prima che arrivasse nella tua vita la tua grande donna, che c'è sempre, che ti supporta, ovviamente, che saluto. A quante donne da ragazzina, da adolescente avrei detto: come sei nera, sei diventata nera, chissà.
0: Allora, non dico solo io, un po' anche tutti gli artisti, anche tu, anche
1: certo.
0: Tutti non fanno gli artisti, no?
1: Ma certo.
0: Quindi sicuramente anche a te qualcuno ti avrà detto: come sei diventata, come sei nera, o no?
1: Non ricordo.
0: Tu dici: sì, ma incazzata. Tu dici: sì, ma incazzata io.
1: Non ricordo. Esatto.
0: E poi dentro il disco c'è una bambina che fa: ma che succede? Perché stavamo facendo il coro tutti noi,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: e c'era giustamente la figlia di una corista che è entrata in studio e ha visto noi quattro che facevamo e questa qui si è spaventata, ha detto: ma che succede qui? Pensavo che era chissà cosa succede. Allora questa voce gli ha detto, io subito l'ho presa e l'ho messa nella canzone, tant'è vero la canzone c'è questa bimba che fa: ma che succede?
1: Ma questo è vero. No, ma poi è proprio la dimostrazione che, vedi, una canzone di anni fa alla fine non cambia, nel senso che quei sentimenti tipici che possono dare le canzoni, che siano degli anni 60, 70, ma se ben rivisitate, presentate, alla fine sono universali, veramente.
0: Vabbè, quel pezzo è universale, Sei diventata nera in Italia, tutti. Poi comunque è uno slogan troppo forte, anche perché, come ti spiego, io quando scrivo le canzoni, comunque scrivo lo slogan, capito? Quando ho scritto Amici non ne ho, avevo la frase, sono solo a casa mia che mi faccio compagnia, io amici non ne ho. Poi ho ripetuto con la Mina, che gli ho scritto: sono le tre e penso a te, bocca di miele. Tanto vero, Mina mi ha detto: ma tu a 87 anni vai a fare certe cose.
1: ebbene sì.
0: Sì, perché c'è la bocca di rosa che non era brava, invece bocca di miele ha detto: tu sei più bravo sicuramente. Allora loro si divertono, i cantanti, perché il problema qual è? Che noi che siamo autori, prima di tutto dobbiamo far divertire il cantante, capito? Perché se il cantante capisce che di fronte ha una persona mediocre, o un autore non di spessore, o un autore che non ha le metafore, o un autore che non le fa ridere, che non gli racconta la barzelletta, loro sono un po' così titubanti, perché sono abituati a essere accerchiati di yes man, yes woman, capito? Gli dicono, uno quando parla con Adriano, con Mina o con Giorgia, è sempre lì a dire sì, quando arrivo io dico no, e ancora mi guarda e dice: come fa a dire no?
1: Certo,
0: e quindi giustamente questo è il modo come un altro per colpire un artista. Quando io ho colpito Celentano, l'ho colpito perché Adriano, io ho due canzoni, una che se la canti

0: successa e una che non sei capace di cantarla. È normale che Adriano mi parli, vuoi fare, come non sono capace, fammi sentire. Capito? Sì. Allora, quindi lui mi dice, fammi sentire. Poi giustamente ha sentito la canzone, e dato che c'erano dei vocalizzi molto arabeschi nella canzone, tipo le canzoni che fa Khaled, sa, quella gente lì, sì, perché io essendo nato in Tunisia ho questa musica araba dentro, capito? Sì. Allora dentro la canzone c'erano dei vocalizzi così arabi, e lui mi guarda e fa, uefa, questa non ce la faccio perché non faccio quel tipo di vocalizzi. E allora io come le rispondo, fa, uè, non preoccuparti, fai l'altra, fa, che fai, mi imiti adesso, capito? Io faccio queste cose qui, e quindi gli artisti si divertono perché dicono, guarda questo qui, capito? Certo. Da dove arriva, capito? Poi dico tante altre cose che non sto a dire lì, diciamo in radio, ma no. Ricordo perché sono, vuol dire, nella musica tu devi essere uno che devi essere sicuro di te, perché tu affronti veramente delle persone che hanno intorno un sacco di gente che gli dà ragione, e quindi quando tu trovi la battuta che lo metti un po' in difficoltà, lui ti vuole bene.
1: Certo.
0: Quando io ho conosciuto la Bertè tantissimi anni fa, sì, avevo scritto una canzone che si chiamava Kabul.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì.
0: E lei fa, cos'è Kabul? È un dolce arabo? Ho detto no.
1: No.
0: È l'Afghanistan, dico, la capitale,
1: esatto.
0: Capito? E allora lei in quel momento si è sentita piccola, capito?
1: Sì.
0: E allora
1: sì.
0: Ci siamo conosciuti così, mi ricordo. E poi dopo questo mi ha detto, ma non hai un pezzo forte per andare a Sanremo? Mi manca un pezzo forte. E io mi ricordo quel periodo lì, avevo questa canzone bellissima nel cassetto, che non è che la davo. Ho visto che lei subito appena l'ha sentito mi ha detto, me la devi dare, devo vado a Sanremo. E così è nato, vuol dire, questo sodalizio con Loredana, che è durato 15 anni. Io ho dato 39 canzoni.
1: Mamma mia, 39 canzoni, pazzesco.
0: Ho fatto 3 Sanremi con lei, ho fatto 2 dischi per l'estate,
1: pazzesco.
0: Capito? Ho fatto un festival bar, ho vinto un disco per l'estate con Portami con te. Vuol dire, ho lavorato tantissimo.
1: Hai lavorato
0: tantissimo,
1: certo.
0: Tanto.
1: Tornando a questa nuova versione tutta firmata Banda Leon, innanzitutto io vorrei salutare l'intera Banda Leon, perché uno
0: sì, sono
1: dice...
0: in giro in questo momento, capito? Sono tutti al supermercato perché oggi mangiamo a casa mia. Sì. Ho detto, guarda che non ho niente nel frigo, andate lì.
1: Bravo, li spediti,
0: ma li ho spediti.
1: Quindi, ma c'è anche Luca Rustici?
0: No, Luca in questo momento qui è partito stamattina perché lui insegna al conservatorio in Calabria,
1: esatto,
0: capito? E allora lui parte a quest'ora qui, lui sicuramente all'aeroporto. E comunque c'è con me la Lilla Edeloff, okay, e Fabio Colasante,
1: certo,
0: che sono qui insieme oggi.
1: Perché voi appunto, come voglio, cioè, ci tengo tantissimo a dire, uno pensa Banda Leon, no, non è che è una banda, non è una semplice banda la Banda
0: Leon.
1: No, è una famiglia allargata, ma è veramente un progetto artistico che va a ricoprire molti settori dell'arte,
0: molti
1: non soltanto
0: settori,
1: del...
0: sì, sì. E c'è anche la parte per dire, non so, della pittura,
1: della scultura,
0: anche io sono pittore,
1: esatto,
0: oltretutto.
1: Infatti volevo chiederti, ma hai continuato a dipingere o hai smesso?
0: Ma come no, alla Universal, alle Casco Grafici, subito i miei quadri,
1: perché
0: io faccio della pittura hard, capito? Quindi faccio delle donne in posizione strane.
1: Sì, sì,
0: capito?
1: Ho presente i tuoi, però posso dire che non sono, cioè uno può pensare, volgari, no, sono... È arte,
0: è una forma d'arte.
1: Veramente.
0: È una forma d'arte perché io involontariamente ho visto questa pittrice inglese,
1: sì,
0: che faceva questo tipo di quadri che avevo già in mente io e facevo già. E questa qui in Inghilterra è un numero uno, vendo un quadro 25.000 euro, 30.000 euro. Ma io non lo facevo per i soldi, io ho detto che idea bella. Allora ho cambiato, ho preso sempre delle donne che in certe posizioni, in certe situazioni, capito? Ma con dei colori molto molto molto vivi, diversi anche, capito?
1: Certo, sì.
0: E quindi sicuramente adesso non ho tempo di fare, perché proprio non ho
1: adesso
0: tempo
1: c'è
0: di
1: la
0: fare
1: musica
0: delle
1: che
0: mostre,
1: ti...
0: queste
1: certo
0: cose qui, perché in questo momento sono dietro questa cosa. Ma appena un po' mi sono liberato della musica, perché tutti mi chiedono, vai, perché non fai... Non presenti quadri, non fai questo, ma in questo momento qui non ho la testa, sono molto preso con tutti questi personaggi che chiedono pezzi, hai qualcosa, e tante volte mi dispiace anche dire di no. Perché sai, una persona è come se non ti dice, andiamo a mangiare insieme, tu dici no, domani, andiamo a mangiare insieme, no, domani, alla fine questo si arrabbia e non ti chiama più, no?
1: Senti, soffermandoci invece ancora un attimo sulla canzone, ma toglimi una curiosità, ma questa nonna sprint che c'è nel video è una nonna veramente da record?
0: Sì, no, quella è stata un'idea della Linda. La Linda,
1: ah, di Linda, ok.
0: Sì, sì, no, lei ha avuto lei l'idea, mi ha detto guarda, bisogna trovare un qualcosa che diverti i nostri amici, i nostri agli ascoltatori in generale. E allora ho detto, beh, pensaci tu. Io ho trovato questa nonna qui che naturalmente girava, diciamo, questa polenta, non so cosa girava, non si capisce, si vede che girava ma al tempo della canzone, perché essendo, diciamo, una taranta, vuol dire la vecchietta, ballava così. Ed è stato un nostro, come si può dire, un nostro sponsor, diciamo,
1: sì,
0: la ragazza.
1: Sì,
0: e poi
1: sì,
0: nel video ho messo sempre un'altra vecchietta che suona la batteria,
1: sì,
0: che anche lei balla in cucina la taranta, perché naturalmente gli piace questa cosa. Ho creato questo tipo di divertimento fra di noi, capito? Anche perché quando poi, non so, adesso ci organizzeremo per l'anno prossimo, quest'anno non facciamo ancora tempo a fare serate, negli schermi grandi manderemo anche il video quando facciamo
1: esatto,
0: il pezzo.
1: Ma poi la dimostrazione è veramente che non esistono i conflitti generazionali, le barriere generazionali, perché ci si può divertire, aver voglia di far divertire, ma di divertirsi anche con la musica, indipendentemente dall'età che uno possa avere.
0: Ma è normale, tu ti immagini un villaggio, arrivo io, faccio a tutti, sei diventata nera,
1: sì,
0: e tu dici sì, incazzata sono, nera sono.
1: Sei un...
0: Capito? Quindi è il modo di rendersi.
1: Certo, ma certo, Filippo. Certo.
0: E quindi questa cosa qui mi affascinava sia a me sia agli altri componenti del gruppo. Uh-huh. Abbiamo deciso di fare questa cosa qui. Spero che quando l'ascolti ti fa divertire, che ti fa ballare.
1: Allora,
0: farà
1: a me fa
0: ascoltatore.
1: Sin dalla primissima volta mi ha fatto divertire, mi ha fatto ballare, l'ascolto quando appunto sono incazzata nera, io mi ascolto la tua canzone, altro che essere incazzata nera.
0: Fai bene, così almeno ti passa, perché intorno sicuramente avrai un sacco di rompiscatole, immagino, anche per il lavoro che fai, che ti fa la presentatrice, che fa queste cose qui, e naturalmente.
1: Ma soprattutto sto scoprendo sempre di più, e tu me lo insegni, che non è un mondo facile, il mondo dello spettacolo.
0: No,
1: non è un mondo per niente facile, quindi o veramente sei tosto
0: diverti,
1: come tu e ti diverti,
0: fai,
1: esatto,
0: o se no
1: esatto,
0: è meglio che lasci perdere,
1: esatto,
0: perché devi avere anche la pazienza, capito?
1: Tanta,
0: tu passi da una persona che è, non, per non offendere imbecille, a una persona che è più famosa del Presidente della Repubblica. Se tu chiedi a una ragazza come si chiama il Presidente della Repubblica, magari non sa il nome. Capito?
1: Sì,
0: ma
1: è vero.
0: Sa chi è per dire Giorgia, capisci?
1: Esatto.
0: Sa chi è Pupo addirittura. Se tu dici Pupo, la gente sa chi è. Se tu dici chi è il ministro della difesa in Italia, tutti questi giovani non lo sanno.
1: È vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Tu ti immagini l'importanza che può avere, mettiamo Pupo. Io vado da Pupo e gli voglio dare un pezzo. Capito? È come se io faccio un figlio e lo voglio dare in adozione a Pupo.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Lui che è Pupo è convinto di essere il presidente della Repubblica. Di più. Ma io dico Pupo per non dire
1: no, ma un nome, adesso uno dei tanti nomi, non ci mancherebbe.
0: È venuto
1: certo.
0: Pupo, poverino, no, che in questo momento qui ha avuto dei problemi con la mamma, che è venuta a mancare,
1: esatto.
0: Ma comunque Pupo vuol dire come tutti gli altri cantanti,
1: certo.
0: Loro sono convinti, capito? Perché sono abituati, come dicevamo sempre, a sentirsi dire yes woman, capito? Quindi tutti che gli dicono sì, hai ragione, anche quando magari ha torto.
1: Esatto.
0: Quindi quando trovo uno come me che gioco, perché non ho niente da perdere, capito? Perché tutta la vita ho vissuto di musica alla grande, capito?
1: Certo.
0: Quindi non avendo niente da perdere, li attacco, capito? Poi sicuramente a qualcuno posso anche stargli antipatico, non lo metto in dubbio, ma la maggior parte no, perché sennò non è che tutti cantano magari le mie canzoni, perché
1: no,
0: 80
1: certo.
0: cantanti, 80 cantanti famosi hanno cantato le mie canzoni, vuol dire che sono simpatico, penso, no?
1: Assolutamente, ma poi soprattutto al di là della simpatia, che questa è nata, ma tu hai una cosa, hai il cuore, ci metti il cuore, ci metti il sentimento, che non è così ovvio, banale, scontato oggi,
0: Ma se non metti il cuore non puoi scrivere delle belle canzoni, capito? Le canzoni le scrivi perché tu guardi molto cosa c'è in giro, guardi tutti i problemi che hanno le persone, tutte queste persone che in giro per il mondo soffrono, queste guerre, queste cose capito? Tant'è vero la canzone che avevo scritto ad Adriano, che lui ha fatto una cover di una mia canzone che avevo scritto 50 anni fa, che si chiamano I passi che facciamo, è tutt'oggi vera, perché parla di guerra, parla di questa situazione qui che sta succedendo in questo momento. Beh. E avevo anticipato io questo tipo, se tu vai a sentire I passi che facciamo di Adriano Celentano, lì c'è una parte del mio mondo arabo e una parte di un testo da paura.
1: Certo, certo.
0: Quindi è questo, per fare queste cose qui tu devi guardarti in giro, devi parlare con le persone che hanno problemi, devi parlare, devi guardare molta televisione, devi leggere molto, capito? Perché la bellezza di una canzone è la prima frase e lo slogan in mezzo. Vedi la Cinquetti? Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età. Dice quattro volte non ho l'età, vuol dire tre volte su quattro frasi non ho l'età. Quindi ha già vinto. Sì. Quando lei è di fronte su un palco, su 10.000 persone che l'ascoltano, appena dicono Gira Cinquetti, lei esce e fa no, l'età ha già vinto. Come per dire Patti Pravo, che esce e dice tu mi fai girare, come fosse una bambola, ha già vinto.
1: È vero, verissimo.
0: Quindi la prima frase, quando io spiego questa agli autori, che insegno a scrivere canzoni a tanti, gli dico, se non hai la prima frase, non hai la canzone, capito? Quella dice, all'ombra dell'ultimo sole c'era assopito un pescatore, aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Ha già vinto,
1: è vero.
0: Che
1: vero.
0: Poi che dopo dice, io lo so che sono qui, io lo so che sono qui, ma niente, ma la prima frase.
1: È tutto.
0: Tu appena parti, che tu ti immagini, vuol dire, devono presentare l'artista, lui esce e boom! Mi fai girare, ha già vinto.
1: È vero, verissimo.
0: Perché può anche fare lo show, diciamo, di girarsi, fa tu mi fai girare. Quella dice non ho l'età. Quindi è sexy, o no? Si veste da bambina e dice non ho l'età. Ma non è che tu puoi non avere l'età e fare l'artista, no? Per fare l'artista devi avere veramente il pelo sullo stomaco, devi essere una che ha una cultura, capito? È difficile che un artista.
1: Assolutamente.
0: È difficile che un artista tu dici questo è un imbecille oppure questo non ha capito. Perché ci sono le persone che ti spiegano prima che tu diventi un artista affermato come ti devi muovere, o no?
1: Certo.
0: Anche a me il cascografico dice questo qui secondo te è un artista, fagli un esame psicologico. Allora io gli dico senti cosa c'è dopo il 2? Mi dici il 3, dico non devi fare l'artista. Dopo il 2 c'è 2,1, 2,6133.
1: Per poi arrivare magari anche a quel 3, ma dopo.
0: E quindi dopo. Questo è uno dei 10 esami che faccio ai ragazzi, quando i cascografici mi dicevano ai tempi, adesso non lo faccio più questo tipo di discorso con i cascografici, diceva, secondo te questo può fare l'artista? Perché uno che fa l'artista, se non sa cosa dire nella vita, può combinare dei guai.
1: E che guai, perché comunque con la comunicazione, soprattutto come che abbiamo oggi, l'artista ha un ruolo ancora maggiore, comunicare, maggiore, arrivare normale. Agli altri, scherzi?
0: È normale, questo è il discorso, quindi per far sì che lui poi non va fuori di testa, devi aiutarlo prima a capire che prima di rispondere devi pensare, capito? Ci sono degli esami che quando ci vediamo io ti farò un po' di ti spiegherò un po' di situazione. Così lo prepari un artista, devi saper rispondere a tutte queste 10-12 domande.
1: Certo.
0: Perché vuol dire che se risponde subito vuol dire che è pericoloso.
1: Sì, è vero, verissimo.
0: Devi contare, devi dire perché mi fa questa domanda il maestro. Perché sicuramente c'è un inghippo sotto, no?
1: Certo.
0: È normale che se ti faccio una domanda di cosa c'è dopo il 2, è normale che so che tu se non pensi mi dici 3, ma non c'è l'infinito. Quindi è così con le altre domande che io faccio, mi accorgo se è una persona, allora lo addestri per dire che tu sai cantare, bravissimo, che tu suoni bene il piano, la chitarra, qualsiasi strumento, va bene, ma devi fare attenzione perché quando poi tu sei famoso, appena parli, ci sono tanti che vengono a emulare quello che tu dici o no, a fare.
1: Assolutamente.
0: Quindi fare l'artista e naturalmente devi stare con le persone che sono abituati a stare con gli artisti, sono abituati a stare negli studi, sono abituati, capito, come facciamo noi, anni e anni e anni dentro gli studi, a registrare, a comprare la strumentazione giusta, a far funzionare bene tutto determinati computer, qualcosa, puoi far cantare qualcosa quando uno non è super intonato, lo puoi aiutare tecnicamente, capito? Quindi uno giustamente non lo deve uccidere, ma lo deve aiutare.
1: Assolutamente.
0: Ecco perché,
1: sì.
0: tanti artisti che vanno anche da Maria, vanno a fare questi corsi lì, ci sono tutti questi maestri dietro che li aiutano a capire. E poi alla fine sono veramente bravi. Poi c'è qualcuno che sa, è ancora più bravo, ha qualche marcia in più e riesce a passare.
1: E altri, è inevitabile.
0: Altri, come vedi, con tutte queste cose che fanno. Che rimangono sono tre o quattro alla fine, tutti gli altri spariscono perché magari loro accettano il modo di farsi aiutare e poi tornano come gli elastici, capito? Tornano quelli che erano e quindi magari sono bravi musicisti, sono bravi cantanti e li ritrovi a fare magari piano bar o li ritrovi a fare delle altre cose oppure alla fine si distruggono da sole e cambiano mestiere, capito?
1: Assolutamente sì. Allora è giunto il momento di far ascoltare questa canzone, se no dicono loro chiacchierano ma non ce la fanno ascoltare.
0: Ma abbiamo fatto lezione,
1: questa è una lezione che io spero vivamente che i giovani d'oggi vadano ad ascoltarla, ad ascoltarla e a carpire, a usarla proprio come per se stessi, come metodo di anche cambiare magari il proprio modo di fare musica. Come lezione di vita, appunto.
0: È la lezione di vita a tutti questi giovani che sicuramente vogliono intraprendere questo nostro lavoro, della scrittura di canzoni oppure di farli artisti, hanno bisogno di avere qualcuno inizialmente che li può aiutare.
1: Assolutamente sì. Allora io saluto
0: tantissimo. Ascoltiamo la nostra canzone.
1: Ascoltiamo, io saluto tutta la banda Leone, quindi salutami, mi raccomando, anche adesso che poi arriveranno ovviamente.
0: Si sono persi
1: nei meandri dei supermercati milanesi. Un abbraccione Filippo, grazie maestro.
0: Grazie a te, grazie
1: per questa chiacchierata insieme. E allora adesso ascoltiamo ovviamente della banda Leon. Lanciala tu.
0: Allora a tutti voi facciamo sentire questa canzone tipo Taranta, Sei diventata nera, dalla banda Leon. Un bacione a tutti voi.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Sono le 23 e 14 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?

possess. Coming in full effect.

La serata di Radio Mugello prosegue con un programma mixato da DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini. Buon ascolto.

Radio Mugello. Avete ascoltato Mix by DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano.

0: con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370-3041-673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: tu vedessi me.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.